Io che non posso vivere senza di te. Ho imparato che persino l'aria porta il tuo nome. Ogni alba inizia con la tua ricerca, anche se non sei al mio fianco. I miei giorni custodio scono. Il tuo ricordo e le mie notti l'eco della tua voce. Non c'è un solo istante in cui il mio cuore smetta di pensare a te. Sei la ragione per cui credo ancora nei miracoli dell'amore. Quando chiudo gli occhi sei il primo sonno che abbraccio, e quando li riapro sei l'assenza che più mi fa male. Gli anni possono passare, le strade possono cambiare e il tempo stesso può fermarsi, ma questo amore inciso nella mia anima non cambierà mai, perché amarti non è stata una scelta, era il destino del mio cuore. Se mai dovessi perdermi, so che ti ritroverò sempre nei miei ricordi, perché io che non passo, e allora non posso vivere senza di te. Ti amerò fino all'ultimo battito della mia vita. Io che non vivo senza te, aprendí que hasta el aire lleva tu nombre. El amanecer comienza buscándote aunque no estés a mi lado. Mis días tienen tu recuerdo y mis noches el eco de tu voz. No existe un instante en el que mi corazón deje de pensarte. Eres la razón por la que todavía creo en los milagros del amor. Cuando cierro los ojos eres el primer sueño que abrazo, y cuando los abro eres la ausencia que más me duele. Podrán pasar los años, cambiar los caminos y detenerse el tiempo, pero nunca cambiará este amor que llevo grabado en el alma, porque amarte no fue una decisión, fue el destino de mi corazón. Si alguna vez me pierdo, sé que siempre volveré a encontrarte entre mis recuerdos, porque yo que no vivo sin ti, te amaré hasta el último latido, hasta el último latido de mi vida. Siempre y por siempre te amaré, aunque yo no puedo vivir sin ti. Chiara Cibello, Gilberto Gil. Io che non vivo senza te. Maricruz, un beso grande, la manga del Mar Menor.

quietud que esquiuchi quella lágrima. Tornerò. Come possibile? Un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà. Un anno non è il secolo. Tornerò. Com'è difficile.

da quando sei partito. È cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.